Se parsi tutto la messo se protegere vivre o la torre spire o la da marci e tutte sotto par vedere gera se te porte